0: La red multimedia en Bolivia. Radio Causachuncoca, Cunanmanta Pacha Chayachimun, Yachtag Parlaininta.
1: Callala, Bolivia Pacha. Kaiwakichipi. Yachtag parlaininta uyarisunchis, reunionespi, ampliaduspi, congresospi, wahtanta kuikunaspi parlarikusganchikta.
0: Yachtag parlaini.
1: Minkamuiku, nogaikuan kuskamanta parlarikunapa, umalinapa jima.
0: Yachtag parlaini.